0: telefono lo sarebbe preso di riunire qua, non...
1: Fifty to two, we gotta guy coming down for your searcher.